0: Reci radio, non reci radio. Reci radio.
1: Radio.
0: Reci radio.
1: Radio.
0: Reci studente.
1: Che?
0: Studente. Non reci studente. Non reci studente.
2: Radio Student Ljubljana 89,3 MHz. Uživo.